0: con le patanne, la caucilla, mettono il tumorito, signor. Lei mi chiama, già ci sillo, solo mi dico, che tale, dottor? Numero capito, non lo tengo, vivo del rente, molto mejor. Sì, sì, l'ho fatto, più fortuna con le banane, la verdura, perché vuoi vivo, perché vuoi vivo, tutte le soldi guadagnato sotto la cama, l'ho guardato, perché vuoi vivo, perché vuoi vivo,
1: Qué lindo recordar esta época que Don Chicho y su cuarteto, la tarantela se llama Don Chicho, y se lo estamos dedicando para la querida señora Margarita Sosa, oyente de lujo del barrio El Criollo. Gracias, Margarita. Gillo, dale, dale a la tarantela, dale sin asco, que es churrasco. Vamos, Gillo.